0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
1: For you.
2: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, apri dimensione

0: quest'oggi.
1: Sia con te.
2: Ciao Don Cash, Roma è bella d'estate perché sono belli i tramonti al Pincio, perché sono belli gli eventi a Caracalla e a Trastevere.
3: Roma è bella d'estate perché vai al mare e stai sempre a Roma.
4: Ma chi l'ha detto che Roma è bella solo d'estate? Roma è bella perché c'è le fontane, Roma è bella perché c'è il Tevere, Roma è bella, punto.
5: Drive Time. Che erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
6: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
10: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto, nei nostri supermercati, centinaia di prodotti sono a 0,99. Fabia, acqua naturale, confezione da 6 per un litro e mezzo, 99 centesimi.
11: Supermercati PIM, per famiglia ora, di risparmio, di qualità.
12: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
13: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
12: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
13: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
12: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
13: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
14: This my summer.

0: non stiamo parlando di allenamenti, però sappiate che il prossimo allenamento potrebbe cominciare proprio in mezzo alla pista da ballo, perché ballare non è solo divertimento, pare che possa trasformarsi in un vero e proprio workout, capace di far bruciare calorie tanto quanto, se non di più, di una sessione in palestra. Tra musica, movimento e la scarica di energia che si respira in pista, il corpo lavora di più di quanto pensiamo. Quanto si brucia lo scopriamo tra poco.
1: Dimensione Suono Roma.

forse gola. Katy Perry con California Girls, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, cosa che abbiamo fatto anche noi in studio adesso. Allora, dicevamo, ballare, muoversi, scatenarsi fa bene al corpo tanto quanto fa bene alla testa, perché appunto ballare al ritmo di musica aiuta a scaricare stress e tensione, questo lo sapevamo, e regala quella sensazione di leggerezza che solo il mix di suono, movimento e condivisione sa dare. Dal punto di vista fisico però, un'ora di ballo può far consumare indicativamente tra le 200 e le 600 calorie, a seconda ovviamente dell'intensità con cui ci si lascia andare. È un'attività cardiovascolare praticamente paragonabile per certi versi a un allenamento in palestra, con la differenza che qui c'è un po' di The Virtuous Amount, no? A fare da carburante. In palestra invece, tra i pesi, i macchinari, lì l'obiettivo cambia, perché si lavora più su forza, no? Sulla tonicità muscolare e sulla resistenza, quindi un pochino diverso. Comunque, se in questi giorni magari non ve la sentite proprio di chiudervi in palestra, non preoccupatevi, perché potete sempre andare a ballare e scatenarvi con gli amici in pista. Dimensione Suono Roma.

0: Smad dal 90 da oggi, brano che chiude l'ora tra poco, come sempre in redazione.
1: Bella questa, che canzone è?
2: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
3: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
4: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
0: In redazione c'è Francesca Proietti con tutte le ultime dalla capitale.
5: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. È stato ritrovato il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella. L'uomo, ingegnere di 84 anni, era scomparso il 27 giugno scorso nelle acque del lago di Vico dopo essersi tuffato dalla barca su cui si trovava. Questa sera il riconoscimento ufficiale. Ancora violenze nel carcere minorile di Casal del Marmo. Dopo un fine settimana di alta tensione, una nuova aggressione, questa volta da parte di un detenuto nei confronti di un altro ragazzo. A denunciarlo è sindacato FNS CISL Lazio. Le violenze sono avvenute lunedì mattina. Un detenuto maggiorenne di origine maghrebina è riuscito a scavalcare le recinzioni dell'area verde interna e, armato di un punteruolo artigianale, ha aggredito un detenuto italiano minorenne al rientro dai colloqui. Feriti anche due agenti penitenziari. La denuncia del sindacato. In via dell'Idroscalo i carabinieri hanno arrestato un 32enne di origine lettone gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia. L'intervento dei militari è scattato a seguito di una segnalazione per una violenta lite in abitazione. L'uomo avrebbe aggredito e minacciato, utilizzando uno spray al peperoncino e un coltello da sub, la convivente, una 51enne di origine polacca. Domani torna l'appuntamento con la rievocazione storica del miracolo della Madonna della Neve a Santa Maria Maggiore. Si tratta della 43esima edizione dell'evento, che ricorda il prodigio avvenuto nel 358 d.C. sul Colle Esquilino. La piazza antistante la Basilica, a partire dalle 21, si riempirà di luci, musiche e delle suggestive nevicate che andranno avanti fino a mezzanotte. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Pochi secondi alle 15.
1: Adesso, now, subito.
2: 4 hit senza interruzioni. 4 for you.
0: Ragazzi, la tecnologia va avanti e noi cerchiamo di stare al passo. Tra poco vi racconto dei aggiornamenti su una notissima app di dating. Detto questo, dove siamo? Ovviamente su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, fino alle 16 con te, con voi. Ci sono io, Eleonora Scaiola. Iniziamo quest'ora con la carica giusta, 4 hit senza pausa.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
1: Rhythmic History 92.

0: momento già di fare un assaggino delle novità musicali di quest'ora.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: LB1, I Need a Sign. Show Me Love.
3: You got to show me love.
2: Mafia,
4: Li Kelly,
2: Happiness is so sad.
5: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
6: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
7: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Rio Mare tonno all'olio di oliva, confezione da 9 per 65 grammi, 7,99 euro.
8: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
9: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci. Siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha. Salta in sella alla tua prossima avventura.
10: Dimensione Suono Roma.
11: Dimensione Suono Roma.

dice su Dimensione Sonoroma con quale colore andiamo più d'accordo d'estate. Allora, io dico il bianco sempre, da sempre, per sempre il bianco mi piace da morire. Non sono l'unico ovviamente, perché appunto sia il bianco, il beige, il tortora, il panna sono tutti colori amatissimi d'estate perché reputati freschi, quindi che non attirano il caldo. Ma qual è il colore peggiore da indossare d'estate? In tanti punterebbero il dito contro il nero e invece a sorpresa non è lui il vero colpevole. Uno studio giapponese ha messo alla prova 9 colori diversi sotto il sole e il risultato ribalta completamente quello che pensavamo di sapere. Quindi qual è il colore che scalda di più? Lo diciamo tra

0: Tell Me Why, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Allora, dicevamo, il colore che assorbe di più il calore sotto il sole non è il nero. Incredibile ma vero. Vi ho fatto anche la rima, povera me, vabbè. Allora, l'ho scoperto chi? Uno studio condotto dal National Institute for Environmental Studies in Giappone, che ha analizzato ben 9 colori, quali erano il rosso, il bianco, il blu, il verde scuro, il grigio, il nero, il viola, il giallo e il verde, lasciando delle camicie al sole con questi colori per 5 minuti e misurandone la temperatura con una termocamera. Qual è stato il risultato? Praticamente il verde scuro ha battuto il nero con un tasso di assorbimento degli infrarossi dell'87% contro l'86% del nero, praticamente un testa a testa, ma con il verde scuro leggermente avanti. Le più fresche di camicie invece sono risultate quelle bianche e quelle gialle. Quindi la lezione è semplice: quest'estate, come probabilmente già sapevamo, dobbiamo puntare sui colori chiari e lì non sbagliamo mai.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
4: Allora io penso al vino.
3: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estes Test di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno, vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
6: All'11 di agosto la qualità dei freschi Pewex è a 99 centesimi. Cozze provenienza Italia a 99 centesimi al chilo. Zucchine scure 99 centesimi al chilo. Siamo pazzi? No! Siamo Pewex! L'entusiasmo di servirvi!
7: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
8: Cerchi la convenienza quotidiana?
9: Via, via.
8: Continua, spunta il risparmio. Via, via. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.

0: fare tutto per far rinfrescare un po' l'aria e soprattutto per far entrare la novità musicale di quest'ora, un brano che unisce la produzione melodica e inconfondibile di Kygo all'intensa interpretazione di McNown. L'ascoltiamo adesso, Take Me Back.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

questa macchina che corre verso casa, quindi anche questa sensazione di aver lasciato qualcosa di bello alle spalle, ma di portarlo comunque con te, no? Un po' cucito dentro. E non è tristezza vera, è più uno struggimento leggero. La canzone di Kygo con McNown, Take Me Back, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Quindi un momento che stai ancora vivendo, mentre sai che prima o poi ti mancherà. Ace of Base, All That She Wants.

0: Madonna Density Area tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Questo è anche il brano che fa accoglie Don Cash.
1: Ma buon pomeriggiolo, come stai?
0: Bene.
1: Buon pomeriggiolo.
0: Bene, guarda, mi è capitato ma proprio qualche giorno fa ero ad Ostia, stavo facendo la diretta di Gecchia da Bar, passato un signore che ci ha riconosciuto e mi fa: ma lo sai che sono stato a Nettuno? Sono stato a Nettuno e ho visto lo spettacolo di Don Cash, che però non ti ha chiamato Don Cash.
1: Come ha chiamato?
0: Fra Cash,
1: bello.
0: Perché comunque siamo ci sempre sta. Nell'ambito.
1: Bello che però durante le immagini del live c'è scritto Don Cash tipo 7.457.000 volte. E poi la gente mi fa: ma come ti chiami?
0: No, lui ha collegato comunque a una situazione comunque
1: sempre
0: ecclesiastica.
1: Sempre in chiesa stiamo, diciamo.
0: Esatto. Vabbè. E quindi ho detto: guarda, no, veramente no, però va bene lo stesso. Guarda,
1: io la ringrazio, fratello, mio caro fratello, sì. Qui dal pulpito della nostra chiesa, io la ringrazio.
0: Sì, senti.
1: Però sarei donna comunque, no? È un altro tipo di donne, va bene.
0: Un altro tipo di donna, va bene. Tra poco facciamo anche un anticipation di tutto quello che riguarderà il drive time di Don Cash tra le hit più ritmate. Prima però direi di ascoltarci l'ultimo di Giovanotti.
1: Come si chiama?
0: L'estate

0: lei piace da morire. Il fatto che sia così irriconoscibile per me è solo un plus. Peggy Gou, Ira Star con Woman, tra le hit più ricordate dal 90 ad oggi. Ciao Don!
1: Ma Diggy Ben, Diggy Ben. Mi rimane troppo in testa questa cosa. Woman, come mi piace anche il titolo. Quale uomo, quale donna, Woman?
0: Potrebbe essere la colonna sonora perfetta per uno di quei cinepanettoni anni 2000.
1: Vero.
0: Ce lo vedi?
1: Vero.
0: Da morire, da morire.
1: Quando vanno sulla neve tutti quanti ignudi, non sa perché. Ah, Diggy Ben, Diggy Ben, ci sta, mi sei piaciuta, hai ragione.
0: Allora, un'anticipation ce la fai della nozione?
1: Assolutamente. La domanda per tutti quanti voi è la cosa che mi fa più schifo in assoluto. Bene. Inizierei proprio con te. C'è qualcosa che proprio ti fa schifo? Dici, guarda, proprio.
0: Ma un senso, cioè una roba pratica.
1: Sì, o... il verme, che ne so, quella cosa che.
0: Beh, ragazzi, io vi dico la verità, a me un po' i topi. Cioè, da una parte mi dispiace, però i topi.
1: Il topo.
0: Sì. Il topo la pantegana.
1: Il ratto, quello brutto.
0: Il ratto vero.
1: Che poi alla fine se lo becchi da solo neanche male, perché ti guarda quegli occhietti.
0: Se lo becco, ragazzi, io potrei svenire da un metro all'altro.
1: Ho visto uno qua davanti.
0: Non credo. Vado.
1: Era un coniglio.
0: Vado.
1: Lei va. No, ma no, rimanga, guardi, fino alle 9 c'è tempo.
0: No, volevo sapere di più. Vabbè, mi toccherà ascoltare il programma per sapere perché mi ha fatto questa domanda.
1: Perché c'è una famosissima ditta a cui non farò pubblicità di borse, perché non te la meriti, proprio, mi spiace, ma non te la meriti, che ha fatto la borsa che secondo me non solo farà parlare sicuramente, ma fa anche un po' schifo, quindi più tardi scoprirete per quale.
0: Vabbè, mi rimango connessa, le prossime 3 ore con Donna, io vado, Admen, ciao!
2: Mua. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
5: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
1: È tempo di news. Vogliamo in redazione per scoprire quali sono le ultime dalla capitale.
6: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. La procura di Viterbo disporrà l'autopsia dopo il ritrovamento del corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso nel lago di Vico dal 27 giugno scorso. Cavallari era scomparso durante una gita in barca con la moglie. A quel punto la ministra aveva contattato i soccorsi mettendo in moto le ricerche che sono proseguite fino ad oggi, quando è stato individuato e recuperato il cadavere. I carabinieri di Guidonia Montecelio hanno denunciato 2 persone ritenute responsabili di un incendio boschivo nel comune di Marcellina. L'attività investigativa dei militari è scaturita dalla denuncia presentata dal proprietario di un fondo agricolo contiguo gravemente danneggiato dal fuoco. Gli elementi raccolti hanno consentito di verificare che i 2 soggetti avevano acceso un fuoco per smaltire residui vegetali. A causa delle condizioni ambientali e il clima caldo e secco, le fiamme si sono rapidamente propagate senza controllo, danneggiando l'uliveto confinante. Prosegue l'attività di controllo straordinario del territorio dei carabinieri a Roma. Nelle ultime ore i militari hanno effettuato 2 operazioni nei quartieri Centocelle e Africano, che hanno portato a 4 arresti e 11 denunce. Complessivamente sono state identificate oltre 700 persone, controllati più di 250 veicoli e sanzionate violazioni al codice della strada per oltre 9.000 euro. Ferragosto in città. Sabato 15 agosto restano aperti i musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali, tra cui castelli, abbazie, complessi monumentali, ville e giardini. Le visite si svolgono nei consueti orari di apertura. Aperti al pubblico anche i musei civici e le aree archeologiche di Roma Capitale, con tariffe e orari ordinari. Apertura straordinaria invece per il bunker e i rifugi antiaerei di Villa Torlonia. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Mancano 30 secondi alle 16 in punto. Buon martedì 4 agosto.

0: capitale.
1: E già ragazzi, il drive time della capitale 16 in punto spaccate in questo momento. È martedì, è il 4 agosto, quindi oramai ufficialmente siamo quasi tutti in vacanza. E dico siamo anche senza esserlo, perché io non ci andrò in vacanza. Anche quest'anno la vacanza la faccio l'anno prossimo, faccio parte del team.
2: Non ce la faccio più.
1: Ma tu che hai la fortuna di esserci andato, di trovarti in questo momento sulla spiaggia dei Fregene, de Ostia, in qualsiasi lido e stazione balneare, o magari a bordo della tua piscina, perché magari sei uno di quelli che proprio poveri, spicciatemi in casa. Ecco, facci sapere dove porti la nostra musica e il nostro sound. E poi oggi si parla di cose che non ci piacciono. Se ci piacciono sicuramente le vacanze, sono una cosa che piace a tutti, il relax. Voglio sapere qual è quella cosa che invece non ti piace totalmente, che ti fa anche senso un po' brivido, come diceva prima Eleonora, che non è grande fan dei topi. Il numero è il 393 0119 119, e voliamo sulle ali della musica indietro nel tempo a 20 anni fa. Era il 2006, la voce di Steve Edwards che incontra il talento francese del mio fratellino Bob Sinclair, e questa è la sua meravigliosa World All Done.
3: Drive time,
0: che il dai e sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 2006.

0: Allora, ho visto Il Diavolo Veste Prada 2, colonna sonora Runaway, Lady Gaga e Ducci, e devo dire che la cosa più bella del Diavolo Veste Prada 2 è la colonna sonora, cioè veramente bella Runaway, per il resto il film...
1: Bene, proprio bene.
0: Ma male, mai visto. Perdonatemi se lo dico, ma proprio una roba brutta proprio. Ma brutta proprio, che vi è fuori brutta. Mi ha rovinato anche il ricordo del primo capitolo del Diavolo Veste Prada, che invece secondo me è un bel filmone per l'epoca, fatto bene, girato bene. Questo ha girato male, interpretato peggio, telecamere allucinantemente brutte, immagini dell'Italia che sembrano immagini da Rai di 50 anni. Brutto proprio, raga, brutto forte. Anche lei, anche Lady Gaga, che fa una specie di videoclip. Penso che sia il videoclip più brutto della sua vita. Adesso mi denunceranno tutti per sta roba, però è il mio parere personale. Vabbè, detto ciò, invece parliamo di cose che non ci piacciono. A tal proposito, a me non è piaciuto il secondo capitolo del Diavolo Veste Prada. Cose che non ci piacciono. È una borsa di una ditta famosissima, Coperni, che non ha di sicuro bisogno della nostra pubblicità, ma che ha deciso di fare questa nuova figata delle figate delle figate della moda. Cioè, ha deciso di mettere dentro una borsa trasparente i funghi. Ma non è funghi quelli della pizza margherita cotta e funghi, no. I funghi, una cultura batterica di quelle là che diventano, non so, le muffe, ok? Le muffe quelle tutte colorate, bellissimo, sembra un pianeta venuto da lontano, pare una cosa aliena, tutto stupendo, però mi ha fatto un po' rabbrividire l'idea che tu ti stai portando dietro comunque una grande carica di batteri. Poi non sono batteri cattivi, neanche nella loro evoluzione ci saranno mai problemi, questo è quello che viene detto su carta, poi non lo so, il futuro avrà soltanto le risposte in tasca, ma di sicuro stai andando in giro con una borsa bella ma piena di funghi. E allora mi sono domandato, ma può essere che fa schifo solo a me? C'è qualcosa che fa schifo ai nostri ascoltatori che proprio non piace? So che non si utilizza quella parola, non mi piace sentire dire in giro la parola schifo, però in questo caso sì. Ciao, chi è? Chi è con me?
2: Ciao, sono Tartaruga. La cosa che mi fa più schifo sono le blatte, gli scarafaggi.
0: Beh, niente, finito così il messaggio. Niente, bene, ma si chiama Tartaruga. Chissà che cosa non piace al latte mai a sto punto.
3: Drive time! Che dai e sia con te!

0: Martin Garrix e Sheeran Rebate It. Non mi piace assolutamente vedere abbandonare gli animali. E il messaggio è anonimo, ma io chiunque tu sia ti amo, perché a tal proposito proprio oggi hanno abbandonato qui vicino alla radio un animale. Non vi dico manco che razza di animale è un animale piccolo, meraviglioso. Io non so come si faccia abbandonare un'anima. La cosa bella è che abbiamo trovato un padrone all'istante. Cioè, voi l'avete abbandonato pensando che magari essendoci qui davanti a un grande parco avrebbe potuto sopravvivere nonostante ci siano 48 gradi al sole e quindi tutta la terra stia bruciando. Hai pensato questo? Tranquillo, non solo ha trovato dove vivere, ma abbiamo trovato un padre migliore di te, una madre migliore di te per questo cucciolo. Quindi mi dispiace che ancora oggi ci siano persone che abbandonano, e chiunque abbia scritto questo messaggio, mi fanno schifo le persone che abbandonano gli animali, ha comunque ragione, per noi ha sempre ragione. Il numero è il 393 0119 119. Oggi si parla di cose che non ci piacciono per niente. Puoi sfogarti dicendo non mi piace affatto, dimmi la tua.
1: Drive Time, che erdaglie sia con te. All for you,
2: le hit più ritmate dal 90 ad oggi senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
4: Non ci credo, non ci credo.
5: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
4: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
6: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 €.
7: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
8: Deco, la tua scelta quotidiana.
9: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
10: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
11: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
10: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
11: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
10: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
11: Gruppo AutoEquip.it.
0: E poi di musica di 4 hit senza alcuna interruzione. Esatto, madame, sono quelle della 4 for you. E intanto, cos'è che non ti piace davvero? Mi fa schifo davvero tanto, cosa? Al 393 0119 119.

0: Corona con la sua The Rhythm of the Night, un brano che ci tiene compagnia ormai dal 1993. Allora ragazzi, cose che non ci piacciono, ispirati dalla borsa di Copernico che contiene dei funghi, delle culture batteriche che diventano sicuramente opere d'arte, ma ha un po' di ribrezzo. Cos'è che non vi piace? Sentiamo.
1: Mamma mia, Mollico, a me non mi piace sentirmi, come fa schifo sentirmi sudato. Esci da casa, metti in piedi, pare che ti sei mai lavato, ma non è colpa nostra. Ma come se va? Ce la faccio. Non mi posso ingoiare un climatizzatore. Ladies and gentlemen, it's Martedon.
0: Fermo.
1: And this is the King of Dry Time.
0: Chi sarebbe? Cose che non ci piacciono.
2: Ciao, c'è Claudio, acceso da poco, che vergogna, ma che vergogna, che schifo, penso che questo si può dire. Io sì, ho una ragazza, ma veramente, ho l'inverno.
0: Aspettate, se vi siete persi la parte prima, io ho detto alla persona che ha abbandonato un essere vivente, un animaletto qui davanti alla nostra sede di RDS stamattina, che non solo mi fa schifo il principio dell'abbandonare, ma sono contento solo di una cosa, che abbiamo immediatamente trovato un padre, che sicuramente sarà un padre migliore di quello che l'ha abbandonato, o una madre migliore di quello che l'ha abbandonata per questo povero cucciolo. Non vi dico manco dei grazie.
2: Che fanno i regali e poi li regalano, o l'estate li butto dentro, esatto, ho visto dei video impressionanti, sia dei gattini che dei cagnolini piccoli dentro i secchioni. Ultimamente un detturbino ha trovato dentro un sacco che si muoveva dentro un secchione, ringraziando Dio. Io dico, ecco, questa gente, io spero che passi questo messaggio per radio, perché alla fine non dico niente di male, anzi dico di bene, perché quello che penso, questa gente deve fare la stessa fine, se non peggio, perché...
0: Ok, basta che diventiamo violenti. Diciamo che chi abbandona fa schifo, ok? Rimaniamo così. Una cosa che di sicuro mi fa schifo sono quelli che abbandonano gli animali. Ciao!
3: La cosa che odio di più.
0: Scusate, sì.
3: Allora donne, sì. La cosa che odio di più, sì. Proprio la cosa che a me non mi piace affatto, praticamente quando vado, che ne so, in una foresta e vedo delle vespe, praticamente io scappo praticamente dalle vespe, perché a me non mi piacciono, ho paura che mi pungono, e ho paura che poi
0: di avere uno shock anafilattico, immagino, di gonfiarti, di stare male,
3: come dire, mi gonfiano le mie parti del corpo. Vabbè,
0: come gonfiano certe volte, come gonfiano, voglia che si gonfiano.
4: Buonasera, con cash, Ruggero.
0: Tutti quelli che no, niente, quelli buoni no.
4: A me non piacciono le persone che mi prendono in giro di come parlo, no?
0: Certo.
4: Cioè, ma io non capisco.
0: Capisco.
4: Ma adesso perché vengo dalla campagna, no? Dove coltivo un sacco di roba buona.
0: Tipo piselli,
4: come fagioli, piselli, lavanelli.
0: Certo,
4: un sacco di cose buone, no?
0: Un sacco belle.
4: Faccio lavoretti in cuoio, in pelle.
0: Hai pure la spada del Damo.
4: Non capisco il perché.
0: Perché
4: poi tanto amore. È questo che serve, no? Love.
0: Pure un bel viaggetto per il mondo, quello serve sempre.
5: Drive Time. Che il Dai sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: Manu, ciao caro G, viaggiando pure il mondo, 16.35 in questo momento in casa di Dimensione Suona Roma con lo zio Don Cash. Allora, si parla di cose che non ci piacciono, le cose che proprio ci disgustano. Al 393 0119 119, la nostra amica Maria Antonietta dice: Don, io non sono affatto fan delle bratte, cioè se vedo una blatta mi sento male, se ci vedo una blatta sbratto. Lo capisco, le blatte comunque non si capisce manco per quale motivo stanno sul pianeta Terra, eppure sono anche gli esseri viventi più longevi, quelli che se dovesse domani arrivare una bomba atomica non sopravviverebbe nessuno tranne le blatte, che non sappiamo a che servono, ma sopravviverebbero.
1: Drive time!
2: Che il Daia sia con te!
3: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
4: Allora io penso al vino!
5: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Est di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le coppie Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci. Siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha. Salta in sella alla tua prossima avventura.
7: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
7: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
9: Che il Daia sia con te!
2: Summer!
9: Estate!
2: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale!

0: sono Simon De Medusa e questa è la nostra nuova hit.
1: Back in Hill, Medusa, insieme ai Good Boys, Lose Control, questa era la voce di Simon. Allora, cose che non ci piacciono affatto, l'amica prima ha detto le blatte, non sappiamo che cosa servano al mondo, ma qualcuno ha una risposta.
2: Lo so io a che servono le blatte.
1: Oh, dimmi.
2: Una blatta.
1: Sì.
2: Mangiata.
1: No.
2: Contiene le stesse proteine,
1: sì,
2: di una bistecca.
1: Però che schifo.
2: Quindi le blatte servono a sostituire in pratica il fabbisogno giornaliero di carne umano. Bleh.
1: Ah, mamma mia, hai aborto matriciana, carbonara o blatta?
2: Andiamo bene, no. Proprio bene.
1: No, grazie, oggi sono venuto già disgustato da casa.
2: Allora,
1: grazie.
2: Donna.
1: Salve.
2: Tina, Terracina. Allora, stavo ascoltando adesso la notizia. Guarda, io devo partire a settembre e devo andare in vacanza una settimana.
1: Sì.
2: Mi sto attivando anche
1: a non abbandonare, immagino, gli animali, come ha fatto quello schifo di essere vivente che ha abbandonato questo piccolo esserino qui davanti stamattina.
2: Dando un compenso per chi si possa occupare dei miei 6 gattini.
1: Brava.
2: Dargli soltanto da mangiare.
1: Beh.
2: Quindi io non li abbandono gli animali, come vedi.
1: Però,
2: non come altri.
1: Tesoro del mio cuore, Lina, però mi auguro che non solo da mangiare, ma anche un po' di coccole, ovviamente l'acqua e le condizioni per stare al fresco e svuotargli la lettiera, perché i gatti hanno bisogno di tanto igiene. Quindi comunque 6 giorni sono tanti da lasciare da soli, ovviamente. Però bello il fatto che tu ti stia prendendo già bega di avere qualcuno che li va a accudire, e anche pagandoli, perché giusto, ragazzi, sono persone che lo fanno per lavoro. Ricordatevi che noi abbiamo un impegno morale, siamo noi che abbiamo scelto di prenderci cura di loro, non il contrario. Loro sopravviverebbero senza di noi in natura, e invece siamo noi che scegliamo di farli entrare nella nostra famiglia. Ma a quel punto, siccome loro non vivono quanto noi e noi avremo tanti capitoli del nostro libro, noi per loro siamo l'intero libro, dalla prima all'ultima pagina. Quindi ricordatevele queste cose. Non vi voglio ricordare di come vivono dopo che li avete abbandonati, che già l'altra settimana se siamo fatti sta spremuta.

0: cuore. Detto ciò, si parla di cose che ci danno il disgusto. Non mi piace per niente. 393-0119-119. Dimmi la tua.
1: Drive time. Che il dai e sia con te. Il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: il sottotitolo 2010. E allora bentornati in studio in casa Dimensione, sono Roma, cose che ci danno il disgusto.
1: Don Cash, buon pomeriggio. A me un'altra cosa che non mi piace affatto, sì, dove è capitato un po' di giorni fa, sì, una gita in un bosco dove non è la prima volta che trovo bottiglie di vetro, mondezza, bottiglie di plastica, tutta roba che dovrebbe essere buttata dentro a un cestino, no? A una raccolta differenziata, raccolta del vetro, raccolta dalla plastica, dovrebbe essere gettata e non lasciata dentro a un bosco dove poi ci preoccupiamo, no? Che succedono gli incendi, no? Perché lo sappiamo benissimo che una bottiglia di vetro buttata in mezzo alla foresta con 40 gradi prende a fuoco tutto perché gli fa delente, no? Questi come li vogliamo chiamare? Sozzoni,
0: ma soprattutto ingrati, ma soprattutto proprio pezzi di... Io non capisco perché non c'è un altro pianeta, la Terra è casa nostra, io non butto neanche i mozziconi a terra, manco sul cemento, già sta soffrendo così tanto il pianeta, che fargli ancora di più del male non c'ha senso. Poi il paradosso, che magari sei in un bosco, no? Quindi sei in una zona boschiva, ci vanno le persone che amiamo la natura, voglio farmi un picnic nella natura, che bella la natura, e poi ti sporchi la natura, e che ne rimane dalla natura? Poi non ho capito, ma è tua. Cioè, dopo che te ne vai tu, io non conto niente. Poi le cose che tu lasci lì, secondo te che viene un ranger o c'è sta pattuglia della spazzatura del bosco o chi se la dovrebbe mangiare, il vetro, la plastica, la carta, gli animali? Ma proprio non ci arrivo, ragazzi, non ci arrivo. È come se tu venissi a casa mia e mi mettessi la tua spazzatura in salone, cioè non credo che tu bussi, ciao, ma sto buttata, che c'è? Niente, qua c'è una busta di spazzatura, te la metto sul letto di papà un attimino, così qua bella bella sul cuscino, guarda c'ho la pupù di mio figlio, te la metto, cioè non ha senso, ragazzi, non c'è un altro pianeta, dovete avere il rispetto di questo pianeta della Terra, perché non solo è tua, è mia, è di tutti quanti gli altri, e non ce n'è una di riserva, ce la stiamo a giocare. L'essere umano cioè, è vergognoso chiamarci così. Noi che camminiamo su due zampe siamo esattamente l'essere vivente più dannifico e stupido che c'è sul pianeta Terra. Mi dispiace, ma non lo dico io, lo dicono gli esperti. Nessun altro essere vivente in tutto il pianeta, ma probabilmente in tutto il mondo, in tutto l'universo, è stato in grado di fare così danno, così poco bene nei confronti del posto che l'ha creato.
2: Drive Time. Che il Dai sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: Conserva le tue lacrime per un altro giorno. Save your tears for another day. The Weeknd insieme a Ariana Grande. Allora ragazzi, che cos'è quella cosa che ti crea il disgusting? Proprio I'm so disgusting. Quella cosa che proprio detesti. Al 393-0119-119, dillo con la tua voce.
1: Drive time.
2: Che erdaie sia con te.
3: Decidi la colonna sonora di Roma.
4: Dimensione suono Roma.
5: Dimensione suono Roma.
6: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione suono Roma. La fai tu.
7: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
8: Ricalcolo percorso.
7: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
8: Destinazione raggiunta. Innovazione.
7: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
0: Tempo di news, vogliamo in redazione per le ultime dalla nostra capitale.
9: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. I vigili del fuoco in azione a Roma in via dell'Ippica, nella zona di Tor di Valle, per un incendio di sterpi e di materiali di vario genere depositati nel sito. Sul posto operano 5 squadre più il DOS, direttore delle operazioni di spegnimento, per la valutazione di eventuali lanci dall'elicottero. Ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Il cadavere dell'84enne è stato individuato questa mattina dai sommozzatori della polizia nel corso delle ricerche andate avanti per oltre un mese. Il corpo è stato accompagnato sulla battigia e il riconoscimento ufficiale è previsto per questa sera. La procura di Viterbo disporrà l'autopsia. Si chiude oggi un periodo di straziante attesa, ha detto la ministra in una nota. Vittoria per gli urtisti. Dopo 12 anni di battaglie legali, gli storici venditori di souvenir di Roma tornano al Colosseo. I giudici ordinano il ritorno temporaneo degli ambulanti nelle postazioni originarie e impongono al comune di avviare un nuovo procedimento, confrontandosi con gli urtisti per individuare nuove postazioni idonee e definitive. La Giunta regionale del Lazio ha approvato il piano straordinario di interventi per lo sviluppo economico e la valorizzazione dell'Etruria meridionale, destinando 4,2 milioni di euro ai 22 comuni della città metropolitana di Roma capitale e della provincia di Viterbo interessati dalla legge regionale numero 18/2022. Il piano prevede 1,2 milioni di euro per spese correnti nel 2026 e 3 milioni di euro in conto capitale destinati alla realizzazione di opere infrastrutturali nel triennio 26-28. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
0: what time it is. 2 minuti trascorsi dopo le 17. Buon martedì 4 agosto. Sale,
10: e non fa male. Suono Roma, il ritmo della capitale.
0: I'm so disgusting, quella cosa che vi fa veramente venire il disgusto, che non vi piace per niente, al nostro numero di telefono, il 393-0119-119, e invece le prossime 4 hit vi faranno venire voglia. Ma sì, ma tanta voglia, perché vi piacciono sicuramente. E la prima è un comando imperativo, che non mi piace il comando, ma questo sì, perché io, come Preziosa e Marvin, voglio vederti danzare.
11: Drive time.
3: Che dai e sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.
4: Rhythmic History 2003.
12: E gira tutto

0: ISR chiudono le 4 senza interruzione. Prima Annalisa, Euforia, Moment of the Sun, You Girl insieme agli Ultranatei, Manel Angel. E in apertura invece Preziose Marvin con Voglio vederti danzare. E gira tutta la stanza mentre si danza. E allora benvenuti nella nostra praticamente family, quella dell'estate, Summer, la Summer Version. Qual è quella cosa che proprio ti dà fastidio? Quella cosa che proprio non sopporti, che non tolleri, che non riesci a... quella che ti dà il disgusto. Oggi la parola è questa, ragazzi. Abbiamo iniziato il tutto da una borsa costosissima che contiene dei funghi al suo interno, una colonia batterica che diventano praticamente una colonia funginia che diventa molto bella esteticamente, però di sicuro potrebbe darti dei brividini. E poi abbiamo parlato di chi abbandona gli animali, perché ne hanno abbandonato uno davanti alla nostra sede proprio oggi, che ha già trovato uno splendido padre, sicuramente migliore di quello che l'ha abbandonato. Ergo, cose che ci danno il disgusto, al 393 0119 119. Ines dice: donna, avete parlato tanto della gente che abbandona, ma non avete parlato delle persone che fanno del male. Ultimamente io vedo tantissimi ragazzini e ragazzine impazzite. Parliamo di bullismo. Ma che me stai a di? Ma che me stai a di? Parliamo di bullismo. No, non ne parliamo del bullismo, perché il bullismo è una cosa schifosissima che non va fatta, però bisogna avere anche le spalle larghe. Adesso sto dicendo una cosa, sicuramente la unpopular opinion. Ai nostri tempi il bullismo era sicuramente, avevamo un livello, un'asticella totalmente diversa, perché eravamo abituati a un'ironia diversa, a degli scherzi sicuramente più pesanti, a delle parole sicuramente più pesanti. Credo che oggi ci sia tanto bullismo in giro, brutto, bruttissimo, nei confronti di chi non se lo merita, e che poi invece le persone che si meritano di essere trattate bene vengano trattate male. Ma questo succede da sempre. Al contrario, credo anche che però noi più adulti dovremmo insegnare a questi ragazzini come essere più resistenti. Quindi forse dovremmo spiegargli qual è l'ironia, qual è la sottile differenza che si cela tra l'essere ironico, tra quello che è una battuta e che non rimane importante, e ciò che invece ferisce veramente. Ciò che invece mi ferisce è la violenza. La violenza incontrollata, quella non la tollero, ragazzi. Ultimamente vedo dei video che mi lasciano sconcertato, di ragazze che si picchiano con altre ragazze solo perché fa trend, solo perché devono mettere i video sui social. E poi vedo chiaramente video di violenza tra maschietti, vari varanza che vedete in giro. Ma la cosa che mi fa più rabbrividire è che vedo i video. È che per vedere quei video vuol dire che c'è qualcuno che li riprende. E adesso io parlo con te, persona che ti metti lì e riprendi. Credi di non essere parte del problema? No, sei tanta parte del problema. Forse il problema più grande di tutti sei tu, perché le cose succedevano anche prima, ma il fatto di non vederle sui social e di non ricevere milioni di like per cose sbagliate, come la violenza, permetteva a noi di reputare la violenza sbagliata. Mentre oggi, siccome un contenuto fa like, allora diventa corretto, e allora lì la violenza o il bullismo diventano necessari. Capisci? Quindi tu che quando succede qualcosa di brutto non usi il telefono per chiamare la polizia, tu che non intervieni per separare le persone ma riprendi, sei gran parte del problema. Questa è una cosa che mi dà disgusto.
1: Drive time. Che il dai e sia con te. Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Medusa. Khalid. Weekend. Kygo. Max McNown. Take me back. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
4: Non ci credo, non ci credo.
5: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
4: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 10 agosto con carta

0: Svizzere Deco, Peroni, birra 66 cl a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 euro.
1: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
2: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Che il Rai sia con te.
6: Summer.
7: Estate.
6: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: classico di dimensione sonora, ma quindi siamo sul rooftop terrazza con vista sulla città. Ci siamo ascoltati 4 hit senza interruzione e adesso ritorniamo sui vostri messaggi arrivati al 393 0119 119. Ne approfitto per salutare Rita 1960, c'è cioè proprio il suo nick, il piatto freddo per antonomasia dell'estate, la caprese, mi sembra giustissimo.
1: Ciao Rodi,
0: buonasera
1: Radio Ancia Claudia,
0: eccola Claudia
1: forever. E neanche sì, tanto condita con tanta altra roba, solo quel condimento suo, quella normale, sì, no, quella light, sì, e se male scaglie di parmigiano.
0: Brava.
1: E va bene così. Io giorni fa me la sono fatta da mia mamma, due bei piattoni, ma forever quella, anche la caprese, anche sì, però in sale riso non morirà mai perché è troppo buona, anzi troppa roba, poi no, specie l'uovo sodo, però l'uovo sodo no. Il condimento è la cosa più fresca, poi con delle foglioline di basilico fresco messa in frigo, così se la mangi quando vuoi, poi la puoi mangiare in più volte, ben venga. Ciao Lori, buona serata. Hai visto che sta basso lo stereo, eh?
0: Brava, sei stata bravissima, bravissima nella registrazione.

0: canzone preferita dell'estate, Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore.
1: Cerchi la convenienza quotidiana?
2: Via, via.
1: Continua, spunta il risparmio. Via, via. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
3: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
4: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
3: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
4: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
3: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
4: Gruppo AutoEquip.it.
5: Griglia nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
6: Allora io penso al vino.
7: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino est di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche con zero anticipo e passaggio omaggio.
8: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: Ad agosto mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
10: Dimensione Suono Roma.

estate, da 90 ad oggi, Cesare Cremonini con Ora che non ho più te, la versione di Sartini e Zucchi, gli appuntamenti da vivere in città, tra poco daremo un'occhiata alla versione rinfrescata dell'Auditorium Parco della Musica, alla Cavea, dove al momento pausa, diciamo, per quanto riguarda gli eventi estivi, se ne riparla il prossimo 24 agosto con Joe, per il quale è tutto sold out, abbiamo parlato del suo concerto, però ci saranno tutta una serie di nomi molto interessanti che vale la pena di essere citati.

le lenzuola per Negromaro su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, appuntamenti da vivere in città, la cavea dell'Auditorium Parco della Musica. Dopo la parentesi diciamo estiva ritorna Joe il prossimo 24 agosto. Abbiamo già anche dei nomi interessanti da segnalare per quanto riguarda settembre, tipo giovedì 3 settembre dopo la vittoria al Festival di Sanremo con Per Sempre Sì ci sarà anche Sal Da Vinci, quindi andrà a inaugurare una nuova stagione dal vivo con il suo tour estivo, una tournée che praticamente sta attraversando l'Italia toccando diversi festival e che proderà proprio alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica, per cui vi abbiamo regalato diversi biglietti per andare a sentire e a vedere gli artisti, quindi ci sarà questo appuntamento molto pittoresco e lui riuscirà sicuramente a creare quell'ambientazione molto partenopea che poi è riconosciuta in tutto il mondo ed è deve a quello il suo successo.

0: tua estate, la tua musica, la tua musica. Dimensione Suono Roma.
1: In questa notte fantastica, che tutto sembra possibile, mentre nel cielo si arrampica un desiderio invincibile che lascia una scia, come astronave lanciata a cercare una via verso una nuova dimensione.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Andiamo in redazione, ultimo appuntamento almeno per oggi con le notizie dalla capitale.
2: Buonasera da Andrea Soprani. Spin time, malore per una bambina di un anno e mezzo, ora è ricoverata all'Umberto I in codice rosso in seguito a un malore causato dalla temperatura. Da mercoledì scorso gli abitanti del palazzo occupato in via Santa Croce in Gerusalemme sono in strada dopo l'evacuazione del palazzo a causa di un principio di incendio subito domato, ma poi l'immobile è stato posto sotto sequestro sia per i danni sia per l'occupazione.

0: Grande incendio di sterpaglie e bosco a Tor di Valle a bruciare la vegetazione nell'ex ippodromo di Trotto, dove nel pomeriggio è andato a fuoco anche un capannone. Poi il vento ha sospinto le fiamme verso via del Cappellaccio alla Magliana, dove si trovano baracche e sfasci. Caldo estremo a Roma, 71 aree urbane su 155 tra i 41 e i 45 gradi. Critica la zona a sud-est, picco a Tor Tre Teste. A rivelarlo il report Che caldo che fa contro la cooling poverty. Città più fresche, città più giuste, di Legambiente con Croce Rossa Italiana e RSE SPA. Secondo il report il caldo torrido arriva prima, mostrandosi già intenso a giugno e aumenta progressivamente ad agosto. E proprio oggi è stato inaugurato il rifugio fito bioclimatico a Centocelle, che sarà il primo di una rete destinata ad ampliarsi in altri quartieri della capitale. Lo ha annunciato il sindaco di Roma Gualtieri a margine dell'inaugurazione della struttura realizzata in Piazza dei Gerani. Siamo molto contenti di lanciare questo nuovo tipo di rifugi bioclimatici, che significa piante rampicanti e vaporizzazione per massimizzare l'effetto frescura. C'è bisogno di interventi di questo tipo in tutta Roma, soprattutto nei quartieri come Centocelle e Roma Est, dove c'è poco verde e tante isole di calore, ha spiegato il sindaco. È tutto, l'informazione torna domani. Una buona serata. You know what time
1: it is. Puntuali le 21.
2: Adesso, now, subito.
3: 4 hit senza interruzioni.
1: È arrivata l'ora di cena, diciamo l'ora di punta per la cena, poi arrivano spesso e volentieri anche i piatti di quello che avete portato in tavola in questa sera d'estate. Ne approfitto per salutare chi sta gustando dell'orzo perlato, gamberetti, zucchine con di riso. Quindi insomma, bella anche la foto che è arrivata. La musica, quella di Neja, di qualche tempo fa.
3: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 98.

baila, baila, bailarino Francesco Gabbani, appena sentito con il Summer Funk, che è un'altra di quelle hit belle dell'estate, secondo me, che fanno immediatamente muovere il piedino, la spalluccia, cioè vai proprio in automatico. Allora, guardando i dati demografici e anche sociali, quelli attuali, il verdetto è molto chiaro, perché la Gen Z è una delle generazioni con più single in assoluto dell'ultimo periodo storico. Non parliamo di ovviamente un'incapacità di provare sentimenti profondi o di innamorarsi, piuttosto diciamo hanno un po' riscritto le regole del gioco amoroso, perché sempre più giovani scelgono in maniera libera di frequentarsi, evitando accuratamente definizioni rigide, quindi preferendo navigare in un limbo emotivo dove il coinvolgimento esiste sì, ma non si trasforma mai in un fidanzamento ufficiale. Ne parliamo tra poco.

0: insieme a Purple Disco Machine ormai del 2023.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Medusa, Khalid, Weekend. Kygo, Max McNown, Take Me Back. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
4: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
5: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
6: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
5: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
6: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
5: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
6: Gruppo AutoEquip.it.
7: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
8: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto nei nostri supermercati centinaia di prodotti sono a 0,99. Fabia acqua naturale confezione da 6 per 1,5 litro, 99 centesimi.

legame sospeso, una terra di nessuno in cui si condivide il tempo libero e l'intimità, ma dove l'accordo, diciamo quello tacito, prevede di non chiarire mai cosa ci sia davvero per l'altro, trasformandolo in una sorta di rapporto un po' indeterminato, in una comfort zone, diciamo, un po' collettiva, che non è il massimo della vita, che però per molti invece è una condizione assolutamente attuale. Dimensione Suono Roma.

partiti dagli anni 2000, poi puntuale come sempre a partire dalle 23 arriva la storia del ritmo e quindi ce la viaggiamo un po'. Presenti ad Amsterdam un paio di giorni fa, Madonna si è esibita con diciamo una bella sorpresa. Intanto ha ricantato Jump, Sorry, ha cantato un pezzo di qualche tempo fa del primo Confession che non era né Jump ma era Sorry, in tutte le lingue, e poi ha soprattutto portato una sorpresa sul palco, cioè una canzone che è Love Sensation, cantata però con Kylie Minogue, quindi il supporto di un'altra grande regina del pop che sicuramente ha fatto discutere, perché probabilmente fa pensare che la versione del singolo Love Sensation uscirà con il featuring appunto di Kylie. Intanto è Dance It Terry.

0: 4 agosto, città piuttosto vuota, per cui è l'occasione giusta magari per fare un'uscita fra amici. Diretti dove? 393 0119 119, su WhatsApp.
1: Che erdaie sia con te.
2: Ciao Don Cash, Roma è bella d'estate perché sono belli i tramonti al Pincio, perché sono belli gli eventi a Caracalla e a Trastevere.
3: Roma è bella d'estate perché vai al mare e stai sempre a Roma.
4: Ma chi l'ha detto che Roma è bella solo d'estate? Roma è bella perché c'è le fontane, Roma è bella perché c'è il Tevere, Roma è bella, punto.
5: Drive Time. Che erdaie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
6: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
8: Allora io penso al vino.
7: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estes Test di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le coppe Ipercoop di Roma e del Lazio.
9: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
10: Ogni viaggio inizia ancor prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
1: Summer, la tua estate, la tua musica.

0: Gratis dal 2013, suoni del futuro e sicuramente della stagione estiva. Il ritorno di tre producer italiani che si chiamano Medusa, già li conosciamo molto bene, con il supporto di Khalid per la loro hit insieme che è Weekend.
1: Dimensione Suono Roma, novità!

piace l'idea, insomma, di sentire Meduza e Khalid e subito dopo poter ufficializzare il fatto che Rihanna sta lavorando al disco nuovo, quindi insomma sta mettendo in piedi qualcosa che mancava e che i fan giustamente stavano attendendo tipo da 10 anni, forse più.

0: pesce di cattive abitudini, noi abbiamo invece delle abitudini assolutamente sanissime, cioè quelle di mandare in onda i messaggi degli ascoltatori che chiudono un po' il salotto, che ci fanno capire che ci stiamo avvicinando quasi alla fine del salotto.
1: Ciao, buona serata, saluti quelli del tecnico.
0: Bene, ecco, cioè sono a tiri liberi proprio.

0: parte di Su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale verso la fine del rooftop, e fra poco ovviamente la storia del ritmo e quindi Rhythm Kisser Extended Version.
1: Il tuo mondo musicale a portata di mano.
2: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
3: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
4: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
1: Rhythmic History Extended Version.
0: Ed è pronta la storia del ritmo, quella che facciamo tutte le sere fra le 22 e le 23, appena dopo il rooftop, prima della festa di Special Party. Insomma, è quello lì, il momento che amiamo condividere con la Dance 90-2000, gala Everyone is Inside, e per aprire dal 1995 c'è Alex Party di Grab Me Up. Rhythmic.

Devi essere giusto, devi essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Tra poco ritorna Cristiano Spiller, noto come Spiller, è un DJ veneziano che conosciamo per la collaborazione con la Sophie Felix Baxter e quindi Groovejet. In realtà il debutto l'ha fatto con questa collaborazione che stiamo per sentire, Spiller from Rio insieme a Tommy V, ed era il 1997. Ripartiamo adesso con DJ Dado.
3: Rhythmic History.
1: Rhythmic History
3: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Mastery Extended Version.
1: Tra poco ritorna un bravo DJ americano che io ho amato molto in diverse produzioni, in particolar modo in I Want Your Soul, che è un pezzo del 2007, ma è tornato fuori grazie ai social. Sapete che le piattaforme ogni tanto ricacciano delle hit che hanno già avuto un percorso vitale piuttosto forte. W, ripartiamo con lui, Please Don't Go.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: History.
1: Andata e ritorno, continua il nostro viaggio in musica e dopo aver vissuto l'estate 2026 vi sblocco un ricordo, vi riporto indietro nel tempo, questa volta nell'estate del 1998. Digi Dado, Michel Wix, Gimme Love.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Novità. Siamo arrivati al momento dei saluti finali. Rino De Niro vi ricorda anche l'appuntamento in diretta a partire dalle 6, sempre qui su Dimensione Suono Roma. Vi lascio con Eleonora Scaiola e con questa bella novità, I Need a Sign, LB1.
1: Dimensione Suono Roma

0: dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Dal 90 ad oggi. Il rit della capitale.
0: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.